0: Ma Madakasa Beruasa.
1: Thank you,
0: Jesus. A meeting be a guara me.
1: That's been in my body.
0: Tiki logo.
1: That doesn't use glory.
0: Jade. A miaru. Jade. A mia isa. Jade. On control di si ori re ninu ago ara mi on control di si oke jade loluwa wi baba me me on control di si ori re on control di si oke ina le jade le